0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:02.

If I left anything on

0: Rocket, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Good morning.

0: punto meteo regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione di oggi. Cielo in prevalenza nuvoloso con piogge scarse da moderate abbondanti, localmente anche intense e temporalesche, specie in pianura sulle prealpi. Sulla costa soffrirà moderato vento da sud al mattino, bora moderata in serata, in giornata miglioramento sulle zone occidentali, in serata anche sulle altre zone. Temperatura minima 13 gradi, la massima 23, a 1000 metri 13 gradi, a 2000 metri 6 gradi. Domani su pianura e costa cielo nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvolosa variabile con bassa probabilità di qualche pioggia al pomeriggio. Al mattino sulla costa si offrirà bora moderata, in giornata 20 a regime di brezza. Temperatura minima 14 gradi, la massima 27, a 1000 metri 14, a 2000 metri 7.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good Morning 101.
4: Sono le 6 e 18 minuti.
3: Good Morning 101.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 5 giugno, Ariete. Se siamo in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, esperienze formative, contatto con nuove idee. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e apertura mentale, con la Luna in trigono dall'Acquario. Condividiamo con gli amici iniziative di ampio respiro. Cancro, le priorità professionali richiedono massimo impegno, progetti azzeccati ci aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni fra chi amiamo e gli amici. Il lavoro ci mette del suo, alimentando incertezza e senso di precarietà. Vergine, nell'attività incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente programmi che durano nel tempo, senza farci assalire dalla fretta. Bilancia, sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il potenziale in idee originalissime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno. In questo periodo non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Sagittario, vitalità e forza fisica che ci danno la spinta a uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente intorno. Capricorno, interessi filosofici e spirituali, forse in un'associazione umanitaria, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno, muoviamoci con discrezione. Acquario, amicizie e carriera ci danno soddisfazioni. In amore, un bel calcio al passato e via, per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno sogni per il futuro e molti si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 8 giugno, Ariete. Un lunedì di ordinaria amministrazione con il consueto carico di faccende da compiere. Se riusciamo a farle con amore, tutto diventa speciale. Toro, clima speciale per noi sollecitato dalla Luna in Pesci. Un appuntamento di lavoro si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Gemelli, l'aspetto severo scambiato fra il Sole e la Luna crea delle tensioni fra la ragione e le emozioni, ma con un forte potenziale di stimolo. Affrontiamone. Cancro, partita vincente oggi con la Luna in trigono. Buoni affari da realizzare, puntando sulla simpatia dell'interlocutore che ci ha preso a ben volere. Leone, giornata che non toglie e nemmeno dà. Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, quello che vorremmo cambiare o quello di cui siamo alla ricerca. Vergine, in famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista, ne possiamo parlare pacificamente o passare alle maniere forti. Bilancia, per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, ci accogliamo un impegno e coinvolgiamo i nostri cari nell'azione solidale. Scorpione, che bella atmosfera ci regala la Luna in Pesci, a farci buon gioco pure Giove in Cancro, che espandi a macchia d'olio il nostro raggio di azione professionale. Sagittario, rimaniamo turbati dalla quadratura Sole-Luna, i tempi dell'indecisa persona amata sono lunghissimi e si sa che a noi l'attesa proprio non piace. Capricorno, oggi sì che siamo fortunati. Tutto quanto ha a che fare con il lavoro e con i soldi fila con il vento in poppa e il nostro pragmatismo esulta. Acquario, momento accettabile che non regala ma neanche pretende. Unica consolazione, un giro per negozi a fare acquisti. Possiamo toglierci qualche sfizio. Pesci, la Luna nel nostro segno calca la scena con passo sicuro. Le nostre fantasie convergono tutte sul cuore, con un'amicizia che si trasforma in amore. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 9 giugno, Ariete. La luna approda nel nostro cielo e ci sorride. Dal lavoro alla carriera tutto va nella direzione desiderata, grazie anche a una serietà che dà fiducia. Toro, clima incolore ma tranquillo. Possiamo dargli una pennellata di rosa, tuffandoci tra le braccia della famiglia, oggi particolarmente accogliente. Gemelli, oggi la luna di fuoco in sestile ci spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse, elettrizzante, dinamica, imprevedibile come noi. Cancro, l'energica luna in Ariete vorrebbe imporci un ritmo frenetico nel lavoro. Giustamente non diamo le corda, oggi la vera priorità sono gli affetti. Leone, infelice aspetto al nostro segno, la focosa luna in Ariete movimenta piacevolmente questo martedì, regalandoci nuove idee e delle opportunità inattese. Vergine, fuori siamo lo specchio della tranquillità, ma dentro coviamo curiosità inconfessate che forse l'amato sarebbe felice quanto noi di soddisfare. Bilancia, un battibecco di coppia scongiurato grazie all'intercessione di un parente autorevole, ma anche per un barlume di saggezza e di senso critico. Scorpione, la fortuna assiste chi di noi commercia o viaggia. Per tutti gli altri le ore scorrono senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi d'artificio. Sagittario, un trigono di fuoco marchiato dalla luna in Ariete offre nuove possibilità a chi di noi è senza occupazione o a chi desidera cambiarla. Attiviamoci. Capricorno, ci secca quando qualcuno pretende di darci ordini, ma invece di contrastarlo, lasciamolo parlare, usiamo il giudizio e agiamo di conseguenza. Acquario, che bella cosa una giornata di sole. Con la luna in Ariete le temperature si alzano sopra la media. Siamo l'immagine del buon umore. Pesci, per il cuore è un periodo emozionante. La congiunzione Venere-Giove conferma che non è un miraggio. Una dichiarazione tanto attesa ci riempie di gioia. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 10 giugno, Ariete. Parlare con le persone care di vecchie faccende non serve. Puntiamo sul futuro. Voltiamo pagina, anche se conflittuali, i sentimenti sono forti. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto? Aumento della determinazione e concentrazione. Gemelli, è tempo di far battere il cuore, mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare prima dell'amore ideale a qualche nuova significativa amicizia. Cancro, luna in Ariete foriera di imprevisti, dovremmo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Leone, grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Vergine, la confusione di fronti a proposte finanziarie in apparenza allettanti rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buonsenso. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Sagittario, oggi sì che ci alziamo con il piede giusto, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone, teniamoci in disparte. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici. Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma fra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 11 giugno, Ariete. Uno stato di incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Toro, rivediamo un lavoro già fatto, se avvertiamo la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio importante. Gemelli, la luna mattutina ancora in sestile mette in circolo nuove energie, allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Cancro, la luna in Ariete e Giove in contrasto hanno un effetto irritante, progetti che procedono al rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Leone, oggi sì che ci alziamo pimpanti, il bisogno di stimoli forti, di agire grazie ad un incendiario trigono di fuoco verrà prontamente soddisfatto. Vergine, pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Bilancia, riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, riconosciamo anche i nostri errori, comportamenti sbrigativi. Scorpione, il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L'attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Sagittario, miracolosa la luna in trigono che al risveglio con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Capricorno, sotto il tiro della luna inquadrato dall'Ariete, che ha il potere di destabilizzarci, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Acquario, grazie all'amichevole passaggio della luna in Ariete, la mattina si prospetta brillante, all'insegna del dinamismo e delle decisioni rapide ma vincenti. Pesci, la fortuna ci assiste, l'intelligenza non ci manca, ma le impennate d'orgoglio possono attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 12 giugno, Ariete. Per vivere la giornata in modo costruttivo è importante seguire il buon senso senza lasciarci prendere dall'insofferenza se incontriamo un imprevisto. Toro, circondata da astri benevoli, la nostra luna va sul sicuro. I pronostici ci vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Gemelli, se un amico incautamente ci ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliamo serenamente questo piccolo rimprovero. Cancro, un venerdì che arriva con un bel carico di doni. Anche grazie alla luna in Toro, ritroviamo gran parte delle nostre certezze, forza di volontà. Leone, giornata con qualche spigolosità. Coltiviamo la pazienza per darci il tempo necessario a seguire il buon senso, impostandoci sulla moderazione. Vergine, il momento fa parte di quelli che ci vedono in gran forma. Il caso a favore ci asseconda e sappiamo cogliere tutte le opportunità in prima persona. Bilancia, siamo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Nell'attività le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Scorpione, confrontiamoci con gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva se è necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, rischiamo gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva se è necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, rischiamo senza timore.

è breve, non sono esclusi colpi di testa. Pesci, la luna in sestile dal Toro agevola le nostre imprese e ci dà volentieri una mano a realizzare i nostri desideri in ambito domestico e affettivo. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 13 giugno, Ariete, la luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità, un taglio di capelli sbarazzino che affascina e ringiovanisce l'immagine per una festa danzante. Toro, la luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e ci rende capace di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Gemelli, risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno e con gli amici. Se ciò dovesse procurarci dissapori, facciamo subito chiarezza. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento, terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirci ottimi guadagni, con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso sono risolutivi. Sagittario, oggi ci tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Appelliamoci alla fiducia. Acquario, il clima in famiglia e nelle attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti e superiori non ci giova affatto. Pesci, alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Garantiamo la nostra presenza. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 14 giugno, Ariete, armonica a Saturno, la luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole, più intraprendente del nostro carattere, socievolezza in rialzo. Toro, è arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte nel nostro cielo, cercando per quanto possibile di stringere alleanze con persone fidate. Gemelli, grazie a Saturno, la luna nel segno ammortizza le uscite impreviste, gli incassi rimandati, con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale. Cancro, una lieve inquietudine che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo. Leone, se attualmente ci sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le nostre idee vengono approvate. Vergine, il quadrato della luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante, contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute, che dispettosa. Bilancia, dai Gemelli una bella luna lancia segnali distensivi a un Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siamo al massimo in società, spopoliamo. Scorpione, per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. Sagittario, la luna in opposizione ci suggerisce di rivedere le nostre opinioni in una divergenza con un collega. Guardiamola con autoironia e buonsenso. Capricorno, tutto in regola, giornata produttiva e di discrete soddisfazioni, soprattutto sul fronte personale. Contatti da salvare in rubrica possono tornarci utili. Acquario, la luna in sestile con Saturno. Con queste premesse le amicizie sono luminose. Domenica interessante, il carisma ci assicura uno stuolo di ammiratori.

0: capisci, situazione incerta, i dubbi riguardano in modo particolare l'attività, la casa, la famiglia e la difficile impresa di riuscire a gestire tutto questo al meglio. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 15 giugno, Ariete, bilancio favorevole nei nostri confronti, malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione, chiudiamo i conti in sospeso. Gemelli, da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano, l'ambiente ci trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Cancro, al risveglio la Luna, depositaria delle nostre emozioni, è sfuggente e delusiva, sarà per questo che senza motivi apparenti avvertiamo un turbamento nel cuore. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano, cambiamenti poco graditi, ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte, diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti per capire il comportamento di chi ci è caro. Utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Sagittario, la Luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti, piuttosto svagati. Un buon momento per fare ordine. Acquario, lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria, nuove conoscenze, iniziative entusiasmanti, in amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni, in società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 16 giugno, Ariete. Sono possibili piccoli disguidi per via della Luna in Cancro. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alla contrarietà. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti con il piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Cancro, alla quadratura della Luna a Saturno che reclama ordine e precisione, rispondiamo con il nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Leone, Venere e Urano in lieta combutta regalano sorprese al cuore, si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti, riscopriamo la poesia. Vergine, armonica a Mercurio, la Luna in Cancro ci invita a tenere fede ai nostri programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Bilancia, contro le instabilità dell'umore, suscitate da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alla memoria, trasferiamo tutto nel qui e ora. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli e la capacità di accaparrarci a ganci utili. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma e forse la partenza per le vacanze è ancora lontana? Se possiamo, prendiamoci una pausa per riposarci. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che, come la Fenice, rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Pesci, congiunta a Mercurio, la Luna in Cancro ci fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole. Non ci resta che farne buon uso. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 17 giugno, Ariete. Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere. Per non sbagliare, seguiamo un'intuizione che viene diretta dal cuore. Toro, la mattinata è caratterizzata dalla luna in sestile, domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed un'alleanza preziosa per le nostre relazioni. Gemelli, curiamo gli affari con l'intento di ottenere risultati concreti, muoviamoci con abilità, effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Cancro, fautrice di emozioni e di ricordi, la luna nel segno in combutta con Giove trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Leone, la capacità di calamitare l'attenzione allarga il nostro giro d'affari. Sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l'attività, soprattutto dal pomeriggio. Vergine, sostenuta da Marte e Giove al mattino, la luna in Cancro appoggia i nostri progetti, ci facilita nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Bilancia, la luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione con il prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Scorpione, gli influssi mattutini positivi della luna in Cancro sono una benedizione per l'umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all'allegria. Sagittario, possiamo cogliere l'opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Capricorno, progetti che si arenano e vicende familiari che ci agitano, ma ogni evento, grande o piccolo che sia, del quotidiano, è un'opportunità di apprendimento. Acquario, qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno. Diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. Pesci, situazioni favorevoli, rese più incisive dall'appoggio di Marte in sestile, sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per gli affari e gli acquisti. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 18 giugno, Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. Toro, un giovedì emotivamente pieno, con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione degli acquisti belli ma costosi. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci caricano di entusiasmo. Cancro, buona l'efficienza se l'assenza della persona amata oggi ci pesa. Per sentirla più vicina, riprendiamo delle foto scattate in un'occasione felice. Leone, in buon aspetto con Saturno e Nettuno, la Luna nel nostro segno ci recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione e carriera. Vergine, un buon momento per organizzare le vacanze. Scegliamo con cura gli amici con i quali partire. Devono avere abitudini che collimano con le nostre. Bilancia, voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento, però, abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. Scorpione, riserviamo ogni cura al campo lavorativo, dove si ventilano dei cambiamenti, ristrutturazioni ai vertici che ci procurano qualche preoccupazione. Sagittario, circostanze che ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio, in modo particolare è la libera professione a darci le maggiori soddisfazioni. Capricorno, fase importante che richiede risposte decise. Se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l'ora di mettere a punto e di chiudere il capitolo. Acquario, se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso andiamo dritti al punto. Pesci, occupiamoci di organizzare non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 19 giugno. Ariete, una mattinata luminosa di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccelli che cantano. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni per colpa del quadrato Luna-Marte. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti? Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un no. Vergine, se qualcosa ci crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Bilancia, troviamo un buon rifugio nei limiti della realtà, nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Scorpione, simultaneamente confusa da Venere e Marte, la Luna nel Leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. Sagittario, la Luna in Trigono ci invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo, ideale per le feste ed eventi mondani. Capricorno, manteniamoci mentalmente flessibili invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Acquario, la giornata si preannuncia faticosa, complice il quadrato Luna-Marte. Pensieri grigi affollano la nostra mente, cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. Pesci, venerdì riflessivo e profondo da spendere tranquillamente in casa o passeggiando in campagna, ottimo per iniziare una terapia olistica. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 20 giugno, Ariete, rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svagliamoci in allegra compagnia, o almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Toro, circostanze perfette per pianificare i lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena, sfoggiando il nostro talento ai fornelli. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Cancro, la situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Leone, lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo attorno, ovunque vediamo meraviglie. Vergine, forse non tutto va liscio, specie nell'attività, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci d'impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni che al momento giusto possono tradursi in realtà. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Sagittario, sabato non esaltante, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico ci invita a inoltrare proposte, reclami e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Acquario, apertura al nuovo e desideri da realizzare. Con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Pesci, alti e bassi in amore, mostriamoci disponibili a metterci in discussione piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 21 giugno, Ariete. Il solstizio d'estate ci trova in uno stato d'animo trepidante. L'umore risente delle numerose novità, scelte decisive con qualche conflitto da placare. Toro, la luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute degli amici pelosi. Gemelli, a causa della luna in quadrato dalla Vergine, mettiamo in pausa lo svago e i desideri personali per un impegno straordinario capitato fra capo e collo. Cancro, ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l'ambiente in cui facciamo volontariato. Tutto procede secondo i programmi. Leone, badiamo al sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro a consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite. Vergine, attaccare gli ostacoli a testate in tale frangente del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Siamo baciati dalle stelle. Bilancia, cerchiamo di essere propositivi e pronti a muoverci con fiducia per abbandonare qualche nociva abitudine. Qualcuno a noi vicino chiede conforto. Scorpione, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non ci pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato? Nervosismo, umore nero e insofferenza. Capricorno, giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l'attività fisica, coccolarci con un bagno termale. Acquario, accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Per studiare una strategia, prendiamo in esame le esperienze del passato. Pesci, l'ingresso ufficiale dell'estate ci trova con l'animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Da domani corsa, nuoto, ginnastica. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 22 giugno, Ariete, creatività, impeto, desiderio di esprimerci, i numeri per realizzare i progetti ci sono, circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Toro, qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. Gemelli, un lunedì frizzante e vitale da cui possiamo attingere energia per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di aver frainteso, di aver scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Leone, una configurazione planetaria entusiasmante, la Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni, non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelli altrui. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo, le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. Scorpione, la professione riserva novità gradite, può davvero cambiarci in meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Sagittario, la luna in bilancia riequilibra le emozioni e ci rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritroviamo noi stessi, comunicazione fluida con l'ambiente. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile, non perdiamo mordente, rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo, con serenità troviamo alternative. Acquario, nel cielo un triangolo d'aria della luna a nostro favore ci invita a fare un viaggio, metaforico reale, per esplorare orizzonti nuovi, diversi dai consueti. Pesci, dispute e polemiche nella nostra attività? Se non ci riguardano direttamente, è meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati. Un'uscita con la famiglia. Almanacco Barbanera. Ciò che dice, poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 23 giugno, Ariete, la luna opposta dalla bilancia con i suoi aspetti disarmonici a Mercurio e Saturno, ci invita ad ascoltare gli altri con gentilezza e cortesia prima di parlare. Toro, anche se con i colleghi non è tutto rose e fiori, il lavoro ci appaga. Svolgiamolo con passione e impegno, al di là dell'aspetto remunerativo. Gemelli, complice la luna in trigono dalla bilancia, la giornata prende una buona piega. Comunicativo e socievolezza ci agevolano sia nell'attività sia negli affetti. Cancro, almeno sulla carta, con la luna in bilancia quadrata a Mercurio, il silenzio oggi è la strada migliore da intraprendere per evitare bisticci e rimbrotti. Leone, l'impulsività non è una buona consigliera nelle relazioni, ma ci favorisce se trasformata in intraprendenza. La virtù è sempre a mezza via. Vergine, allontaniamo il sospetto. Se incontriamo degli ostacoli, non è detto che, come noi pensiamo, siano orditi da qualcuno che trama alle nostre spalle. Bilancia, il passaggio della luna nel nostro segno avviene in un clima gelato o geloso, per meglio dire. Professione e cuore si contendono le nostre attenzioni. Scorpione, la qualità del lavoro è condizionata da distrazioni che ci obbligano a procedere a rilento o a tornare su questioni date ormai per risolte. Sagittario, le ore scorrono su binari tranquilli grazie alla luna in sestile che garantisce equilibrio, promuove interessi culturali e accende i riflettori sulla bellezza. Capricorno, ci ritroviamo con l'amaro in bocca a causa dell'ostilità tra la luna, Mercurio e Saturno. Concediamoci qualcosa di dolce, fatto con le nostre mani. Acquario, complice la luna in bilancia, la giornata si preannuncia gratificante. Un'esperienza formativa, l'armonia di coppia che fa ben sperare per il futuro. Pesci, se ancora l'estate non ci ha portato l'anima gemella, non disperiamo, diamole il tempo di entrare nel vivo, intanto godiamoci i colori e i profumi. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 24 giugno. Ariete, qualche questione di ordine finanziario da sistemare. La matassa è ingarbugliata, ma grazie a un amico e all'esperienza possiamo trovarne il bandolo. Toro, coppia messa in discussione dalla luna opposta e da Venere, alimentata dai ricordi di esperienze passate. La gelosia sfugge al controllo del buonsenso. Gemelli, affrontiamo gli impegni professionali con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso per riscuotere parecchie soddisfazioni. Cancro, atmosfera stimolante anche se la ragione non sta sempre dalla nostra. Con il sole e la luna in perfetto accordo, l'armonia in ufficio avvantaggia anche noi. Leone, increspature superficiali prodotte dalla Luna e da Plutone disarmonici fra loro. Una critica ferisce l'amor proprio, ma non chiudiamoci in noi stessi. Vergine, se non siamo troppo in sintonia con chi amiamo, ritiriamoci temporaneamente nel nostro mondo e rilassiamoci con i nostri passatempi preferiti. Bilancia, mercoledì focalizzato principalmente su carriera e finanze. Qualcosa in merito ci preoccupa, ma l'ansia potrebbe essere ingiustificata. Monitoriamo. Scorpione, il bacio del sole alla luna ci emoziona, ma amplifica anche le nostre contraddizioni. Fidarci o non fidarci, questo è il dilemma che ci attanaglia. Sagittario, giornata stonata, attraversiamo il presente pensando al passato, il cuore si smarrisce a mezza via tra ricordi e fantasie, ancoriamoci alla terra. Capricorno, la luna e Marte ci sostengono oggi in un clima dinamico e costruttivo, in un ambiente piuttosto favorevole mettiamo in luce il nostro lato migliore. Acquario, la luna quadrata ci fa desiderare bocconi così grossi da generare insoddisfazione. Non giustifichiamo l'inconcludenza con la favola della volpe e dell'uva. Pesci, vinciamo la paura di sbagliare. Nell'attività passiamo all'azione e facciamo centro. Potrebbe andare meglio in amore se seguissimo i consigli di un amico. Almanacco Barbanera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 25 giugno, Ariete. Venere e Saturno procedono a braccetto, una combinazione vincente per la carriera e per l'amore, grazie all'aumento di credibilità e di prestigio. Toro, giovedì strano, riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici ci chiarisce le idee. Gemelli, riflettori accesi sui sentimenti, Venere in trigono a Saturno segnala la serietà delle nostre intenzioni amorose. Non ci resta che dichiararlo a chi ci è caro. Cancro, Luna in trigono dallo Scorpione e la vita ci sorride come per magia. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate affiorano la coscienza. Leone, rassereniamo l'atmosfera, restiamo concentrati sul presente, affrontiamo le questioni man mano che si presentano, non mettiamo ipoteche sul cuore. Vergine, novità per chi di noi opera in squadra, la cooperazione è sempre vantaggiosa, ognuno offre il proprio contributo e l'insieme fa la forza. Bilancia, dedichiamoci allo studio, alla lettura o alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli e stimolanti. Scorpione, intuizione e creatività, i nostri talenti naturali. Applichiamoci in una sfera di interessi che soddisfi la nostra attrazione per il mistero e per l'occulto. Sagittario, giornata adatta all'introspezione. Diamo ascolto alla voce interiore per fare il punto della situazione in silenzio, lontano dalla chiassosa folla. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente. Determinazione, tenacia, tutto sotto controllo. Acquario, anche se il nostro sentire è divergente dall'atteggiamento delle persone intorno a noi, non è facile, ma adattarci al momento è la cosa migliore. Pesci, seguiamo senza riserve il nostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il nostro asso nella manica, sia per le faccende professionali, sia per quelle affettive. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 26 giugno, Ariete, la comunicazione affettiva procede a singhiozzo? Proviamo a parlare con il cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. Toro, la permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Gemelli, siamo molto presi dalla carriera, dalle faccende pratiche, come in un ordinario venerdì. Ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Cancro, su con la vita, oggi che la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove, alleati ideali per la forza d'animo e la determinazione che ci infondono. Leone, fino a sera ci tocca correre a perdifiato per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In seguito però possiamo tirare il fiato e rilassarci. Vergine, atmosfera serena sotto l'egida della Luna in sestile dallo Scorpione. Possiamo trascorrere delle ore piacevoli in compagnia degli amici di vecchia data. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito proviamo ad ammortizzare con qualche introito in più. Scorpione, venerdì marchiato dalla Luna nel nostro segno, chi disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell'amore, pretendiamo le risposte. Sagittario, per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze in vista della serata dinamica e stimolante che ci aspetta. Capricorno, puntiamo sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l'impegno per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Acquario, tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppie e di appianare con il dialogo ogni incomprensione, rimedi naturali per conciliare il sonno. Pesci, momento promettente grazie agli influssi astrali che ci danno manforte, in amore e nel lavoro sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 27 giugno, Ariete, bella atmosfera con la Luna armonica, Nettuno e Plutone che rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Toro, dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del silenzio astrale e del clima tranquillo per riflettere e per ricaricarci. Gemelli, opposta a Urano, la Luna solletica il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati, piuttosto che agire impulsivamente. Cancro, canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Leone, all'estero, in vacanze in famiglia, siamo una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo come di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo, è sorprendente ritrovarci cambiati nell'aspetto, ma uguali a quello che eravamo nell'animo. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. Sagittario, chi amiamo ci chiede attenzioni? Prepariamole una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla? Rafforziamo l'intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Acquario, una giornata divertente in virtù della luna in sestile dal Sagittario, una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Pesci, non sono ore queste fra le più serene, con la luna in posizione storta, la libertà d'azione limitata, l'accordo con familiari e colleghi è complicato. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 28 giugno, Ariete, clima frizzante con la luna amica di Venere. A temperare l'entusiasmo ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma realistici. Toro, non sottovalutiamo l'idea di poter trascorrere del tempo in panciolle. Oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo. Gemelli, in giornata teniamo conto di alcuni piccoli contrattempi. Con il passare delle ore tutto, quasi tutto, si può aggiustare. Vita sentimentale appagante. Cancro, Marte e Giove in perfetta sintonia dipingono un quadro dinamico. Ottime capacità organizzative, piedi per terra e una tenacia di tutto rispetto. Leone, una bella domenica da vivere in piena libertà. Dimentichiamo, almeno per un attimo, passato e futuro. Oggi conta solo il luminoso presente. Vergine, prendiamo le cose come vengono, imprevisti compresi. Su ogni fronte le occasioni non mancano, ma è proprio l'imbarazzo della scelta a creare disagio. Bilancia, speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le nostre ansie. Scorpione, grazie alla presenza di spirito guadagniamo punti nell'ambiente professionale e ci mettiamo in luce agli occhi di chi valuta il nostro operato. Sagittario, l'energia e i pensieri si concentrano sui rapporti interpersonali. La nostra luna è al massimo del suo splendore, fa risaltare luci e ombre. Capricorno, punti sul vivo da una critica forse immeritata, siamo tentati di chiuderci in noi stessi, ma un'opportunità improvvisa ci fa uscire dalla tana. Acquario, la curiosità stimolata dalla luna in Sagittario ci spinge a esplorare ambienti diversi per arricchire il nostro bagaglio culturale e allargare gli orizzonti. Pesci, progetti attuabili in tempi brevi, tra calcoli e bilanci, traduciamo in concreto i sogni, senza azzardare colpi di testa, ma con il coraggio di provarci. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 29 giugno, Ariete, il quadrato della Luna a Nettuno fa presagire un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Toro, situazione astrologica positiva per noi. La Luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Cancro, la luna in Capricorno disarmonica, Nettuno invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà faranno il nostro gioco. Vergine, realistica e disincantata, la luna in trigono dal Capricorno ci consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Bilancia, non diamo sostanze alle ombre e in particolare sul lavoro, valutiamo con il nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio, lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Sagittario, siamo molto attivi, però l'attuale posizione ostile di Marte, che fa il paio con Urano, sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Capricorno, in quadratura a Nettuno, la Luna nel nostro segno non ci garantisce il senso logico di cui andiamo fieri. In famiglia rischiamo di prendere abbagli. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Pesci, la Luna in Capricorno ci ricorda che una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti. Diamoci da fare. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 30 giugno, Ariete, luna severa in Capricorno che mette il dito nelle nostre grandi aspirazioni. Seguiamo pure i nostri sogni senza il timore di chiedere troppo. Toro, compiti odierni, lavorare di buona lena per impostare i programmi per la settimana e portare a termine una trattativa con esito soddisfacente. Gemelli, luna indifferente fino a domani, ma drizziamo le antenne, nell'aria c'è uno scampanio gioioso, Giove in Leone ci invita a fare festa. Cancro, il buio plenilunio in Capricorno e la sortita di Giove chiudono il mese senza enfasi, le emozioni superano la ragione, osserviamo quanto emerge senza giudicare. Leone, dopo circa 12 anni, Giove torna nel nostro segno, ci accompagna per lunghi 12 mesi e ci offre in ogni campo occasioni e vitalità. Vergine, trattative importanti e impegnative, portate a termine senza inciampi, abbiamo valutato male l'interlocutore, non è quell'orco che pensavamo. Bilancia, il sole opposto alla luna e le cose prendono una piega storta, per raddrizzarne passiamo oltre, confidiamo nel futuro, si preannuncia luminoso. Scorpione, plenilunio tutto da contemplare, in riva al mare o dal balcone. In un dialogo silenzioso affidiamo alla luna i nostri desideri più autentici. Sagittario, buon finale di giugno, lavoriamo senza risparmiarci e troviamo l'ambiente affiatato per avere un ottimo rendimento. Poche parole e molti fatti. Capricorno, la nostra immagine non passa inosservata. Abbiamo classe, stile, carisma, talento, ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità. Acquario, può sembrarci un martedì noioso, ma a ben guardare la monotonia ha un suo perché. Fuori dal chiasso, dalla mondanità, tu per tu con noi stessi. Pesci, per l'amore è una giornata inquieta, la nostalgia si fa sentire, concentriamoci sul lavoro, teniamoci impegnati, colmiamo il vuoto con il fare e gli amici. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da...
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Good morning 101.
4: Sono le 7 e 44 minuti. Just
1: in time. Radio Orologio.
4: Sono le 7 e 44 minuti.
5: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'UNIFIL. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 Zverev affronta la sorpresa cieca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
9: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
10: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16:30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione di oggi. Cielo in prevalenza nuvoloso con piogge scarse da moderate abbondanti, localmente anche intense e temporalesche, specie in pianura sulle prealpi. Sulla costa soffrirà moderato vento da sud al mattino, borra moderata in serata, in giornata miglioramento sulle zone occidentali, in serata anche sulle altre zone. Temperatura minima 13 gradi, la massima 23, a 1000 metri 13 gradi, a 2000 metri 6 gradi. Domani su pianura e costa cielo nuvoloso, su zona montana da poco nuvolosa variabile con bassa probabilità di qualche pioggia al pomeriggio. Al mattino sulla costa si offrirà buona moderata, in giornata a 20 a regime di brezza, temperatura minima 14 gradi, la massima 27, a 1000 metri 14, a 2000 metri 7.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti in questo venerdì, andiamo subito a vedere San Bonifacio. Accade oggi, nasce l'Apple II, primo PC di successo nel 1977. 1989, proteste di piazza Tiananmen. Fondazione dell'Università di Napoli invece 1224. Ma andiamo a vedere chi nasce in questo giorno. Stefania Sandrelli, grande attrice, fama e talento, 1946. Massimo Cacciari, 1944, ex sindaco di Venezia. Garcia Lorca invece 1898, e poeti tra i più insigni del Novecento. Alberto Malesani, 1954, che è stato un calciatore, e Silvio Longobucco, che anche lui un ex calciatore, 1951. E Doodle di Google, sarebbe la prima pagina di Google, l'anniversario di Richard Scarry. I suoi genitori commercianti avrebbero preferito che si occupasse di economia e finanza, ma Richard preferì emergere in talento, come mostrava fin da giovane il disegno. Ma con questo nostro manacco finisce qui, vi aspetto domani sempre alla solita ora.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio. Per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare.

0: in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
1: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
0: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
2: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
5: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 9939.
6: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
7: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
8: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
9: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
10: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. Yumi Hotel.

0: Rai.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
3: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 5 giugno, Ariete. Se siamo in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, esperienze informative, contatto con nuove idee. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e apertura mentale, con la Luna in trigono dall'Acquario. Condividiamo con gli amici iniziative di ampio respiro. Cancro, le priorità professionali richiedono massimo impegno, progetti azzeccati ci aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni fra chi amiamo e gli amici. Il lavoro ci mette del suo, alimentando incertezze e senso di precarietà. Vergine, nell'attività incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente programmi che durano nel tempo, senza farci assalire dalla fretta. Bilancia, sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il potenziale in idee originalissime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno. In questo periodo non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Sagittario, vitalità e forza fisica che ci danno la spinta a uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente intorno. Capricorno, interessi filosofici e spirituali, forse in un'associazione umanitaria, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno, muoviamoci con discrezione. Acquario, amicizie e carriera ci danno soddisfazioni. In amore, un bel calcio al passato e via, per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita. I cuori in coppia fanno sogni per il futuro e molti si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 8 giugno, Ariete. Un lunedì di ordinaria amministrazione con il consueto carico di faccende da compiere. Se riusciamo a farle con amore, tutto diventa speciale. Toro, clima speciale per noi sollecitato dalla Luna in Pesci. Un appuntamento di lavoro si rivela proficuo e sancisce la nascita di un futuro sodalizio. Gemelli, l'aspetto severo scambiato fra il Sole e la Luna crea delle tensioni fra la ragione e le emozioni, ma con un forte potenziale di stimolo. Affrontiamole. Cancro, partita vincente oggi con la Luna in trigono. Buoni affari da realizzare, puntando sulla simpatia dell'interlocutore che ci ha preso a ben volere. Leone, giornata che non toglie e nemmeno dà. Il filo conduttore odierno rimane il lavoro, quello che vorremmo cambiare o quello di cui siamo alla ricerca. Vergine, in famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista. Ne possiamo parlare pacificamente o passare alle maniere forti. Bilancia, per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà, ci accogliamo un impegno e coinvolgiamo i nostri cari nell'azione solidale. Scorpione, che bella atmosfera ci regala la Luna in Pesci, a farci buon gioco pure Giove in Cancro, che espande a macchia d'olio il nostro raggio di azione professionale. Sagittario, rimaniamo turbati dalla quadratura Sole-Luna. I tempi dell'indecisa persona amata sono lunghissimi e si sa che a noi l'attesa proprio non piace. Capricorno, oggi sì che siamo fortunati. Tutto quanto ha a che fare con il lavoro e con i soldi fila con il vento in poppa e il nostro pragmatismo esulta. Acquario, un momento accettabile che non regala ma neanche pretende. Unica consolazione, un giro per negozi a fare acquisti. Possiamo toglierci qualche sfizio. Pesci, la luna nel nostro segno calca la scena con passo sicuro. Le nostre fantasie convergono tutte sul cuore, con un'amicizia che si trasforma in amore. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 9 giugno, Ariete. La luna approda nel nostro cielo e ci sorride. Dal lavoro alla carriera tutto va nella direzione desiderata, grazie anche a una serietà che dà fiducia. Toro, clima incolore ma tranquillo. Possiamo dargli una pennellata di rosa, tuffandoci tra le braccia della famiglia, oggi particolarmente accogliente. Gemelli, oggi la luna di fuoco in sestile ci spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse, elettrizzante, dinamica, imprevedibile come noi. Cancro, l'energica luna in Ariete vorrebbe imporci un ritmo frenetico nel lavoro. Giustamente non diamo le corda, oggi la vera priorità sono gli affetti. Leone, infelice aspetto al nostro segno, la focosa luna in Ariete movimenta piacevolmente questo martedì, regalandoci nuove idee e delle opportunità inattese. Vergine, fuori siamo lo specchio della tranquillità, ma dentro coviamo curiosità inconfessate che forse l'amato sarebbe felice quanto noi di soddisfare. Bilancia, un battibecco di coppia scongiurato grazie all'intercessione di un parente autorevole, ma anche per un barlume di saggezza e di senso critico. Scorpione, la fortuna assiste chi di noi commercia o viaggia. Per tutti gli altri le ore scorrono senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi d'artificio. Sagittario, un trigono di fuoco marchiato dalla luna in Ariete offre nuove possibilità a chi di noi è senza occupazione o a chi desidera cambiarla. Attiviamoci. Capricorno, ci secca quando qualcuno pretende di darci ordini, ma invece di contrastarlo, lasciamolo parlare, usiamo il giudizio e agiamo di conseguenza. Acquario, che bella cosa una giornata di sole. Con la luna in Ariete le temperature si alzano sopra la media. Siamo l'immagine del buon umore. Pesci, per il cuore è un periodo emozionante. La congiunzione Venere-Giove conferma che non è un miraggio. Una dichiarazione tanto attesa ci riempie di gioia. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 10 giugno, Ariete. Parlare con le persone care di vecchie faccende non serve. Puntiamo sul futuro. Voltiamo pagina, anche se conflittuali, i sentimenti sono forti. Toro, una fase di rallentamento alle prese con questioni che assorbono ogni energia. L'antidoto? Aumento della determinazione e concentrazione. Gemelli, è tempo di far battere il cuore, mettiamo da parte il cervello, accontentiamoci di passare prima dell'amore ideale a qualche nuova significativa amicizia. Cancro, luna in Ariete foriera di imprevisti, dovremo essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna ci costringe ad accelerare il ritmo. Leone, grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le nostre scelte. Siamo pieni di voglia di fare e nella professione andiamo fortissimo. Vergine, la confusione di fronti a proposte finanziarie in apparenza allettanti rischia di farci spendere più del dovuto. Recuperiamo il nostro buonsenso. Bilancia, ci sentiamo sotto esame e questo ci crea un certo disagio. Rilassiamoci, svolgiamo il lavoro con serietà e non raccogliamo provocazioni o critiche. Scorpione, ci sono dei nodi da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non facciamoci prendere dal timore delle novità, non rischiamo nulla. Sagittario, oggi sì che ci alziamo con il piede giusto, è la giornata ideale per muoverci, divertirci, viaggiare. Le nostre opinioni trovano credito. Capricorno, non è il caso di concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarci un tiro birbone. Teniamoci in disparte. Acquario, ci sentiamo allegri, sereni, tutto ci stimola e abbiamo una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza, serata piacevole con gli amici. Pesci, carriera e denaro si contendono le nostre attenzioni, ma fra i due litiganti l'amore gode. Inviti e batticuori ci spediscono dritti su una nuvola rosa. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 11 giugno, Ariete. Uno stato di incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Toro, rivediamo un lavoro già fatto. Se avvertiamo la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio importante. Gemelli, la luna mattutina ancora in sestile mette in circolo nuove energie, allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Cancro, la luna in Ariete e Giove in contrasto hanno un effetto irritante, progetti che procedono al rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Leone, oggi sì che ci alziamo pimpanti, il bisogno di stimoli forti, di agire, grazie ad un incendiario trigono di fuoco, verrà prontamente soddisfatto. Vergine, pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Bilancia, riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, riconosciamo anche i nostri errori, comportamenti sbrigativi. Scorpione, il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L'attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Sagittario, miracolosa la luna in trigono che al risveglio con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Capricorno, sotto il tiro della luna inquadrato dall'Ariete, che ha il potere di destabilizzarci, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Acquario, grazie all'amichevole passaggio della luna in Ariete, la mattina si prospetta brillante, all'insegna del dinamismo e delle decisioni rapide ma vincenti. Pesci, la fortuna ci assiste, l'intelligenza non ci manca, ma le impennate d'orgoglio possono attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 12 giugno, Ariete. Per vivere la giornata in modo costruttivo è importante seguire il buonsenso senza lasciarci prendere dall'insofferenza se incontriamo un imprevisto. Toro, circondata da astri benevoli, la nostra luna va sul sicuro. I pronostici ci vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Gemelli, se un amico incautamente ci ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliamo serenamente questo piccolo rimprovero. Cancro, un venerdì che arriva con un bel carico di doni, anche grazie alla luna in Toro, ritroviamo gran parte delle nostre certezze, forza di volontà. Leone, giornata con qualche spigolosità, coltiviamo la pazienza per darci il tempo necessario a seguire il buonsenso, impostandoci sulla moderazione. Vergine, il momento fa parte di quelli che ci vedono in gran forma. Il caso a favore ci asseconda e sappiamo cogliere tutte le opportunità in prima persona. Bilancia, siamo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Nell'attività le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Scorpione, confrontiamoci con gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva se è necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, rischiamo senza timore. Sagittario, l'atmosfera è piuttosto monotona e ci vede alle prese con questioni pratiche inderogabili, di cui ci occupiamo però sempre un po' a malincuore. Capricorno, complice il transito della Luna in Toro congiunta a Marte, recuperiamo disponibilità e buon umore. Giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. Acquario, il clima non è per niente disteso, le tensioni in famiglia sono palpabili e dagli attriti alla crisi il passo è breve. Non sono esclusi colpi di testa. Pesci, la luna in sestile dal Toro agevola le nostre imprese e ci dà volentieri una mano a realizzare i nostri desideri in ambito domestico e affettivo. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 13 giugno, Ariete, la luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità, un taglio di capelli sbarazzino che affascina e ringiovanisce l'immagine per una festa danzante. Toro, la luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e ci rende capace di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Gemelli, risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno e con gli amici. Se ciò dovesse procurarci dissapori, facciamo subito chiarezza. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento, terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirci ottimi guadagni, con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso sono risolutivi. Sagittario, oggi ci tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Appelliamoci alla fiducia. Acquario, il clima in famiglia e nelle attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti e superiori non ci giova affatto. Pesci, alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Garantiamo la nostra presenza. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 14 giugno, Ariete, armonica a Saturno, la luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole, più intraprendente del nostro carattere, socievolezza in rialzo. Toro, è arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte nel nostro cielo, cercando per quanto possibile di stringere alleanze con persone fidate. Gemelli, grazie a Saturno, la luna nel segno ammortizza le uscite impreviste, gli incassi rimandati, con soddisfazioni morali che valgono la fatica attuale. Cancro, una lieve inquietudine che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo. Leone, se attualmente ci sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo trova la sua soddisfazione. Le nostre idee vengono approvate. Vergine, il quadrato della luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante, contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute, che dispettosa. Bilancia, dai Gemelli una bella luna lancia segnali distensivi a un Saturno ostile. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siamo al massimo in società, spopoliamo. Scorpione, per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. Sagittario, la luna in opposizione ci suggerisce di rivedere le nostre opinioni in una divergenza con un collega. Guardiamolo con autoironia e buonsenso. Capricorno, tutto in regola, giornata produttiva e di discrete soddisfazioni, soprattutto sul fronte personale. Contatti da salvare in rubrica possono tornarci utili. Acquario, la Luna è in sestile con Saturno. Con queste premesse le amicizie sono luminose. Domenica interessante, il carisma ci assicura uno stuolo di ammiratori. Pesci, situazione incerta, i dubbi riguardano in modo particolare l'attività, la casa, la famiglia e la difficile impresa di riuscire a gestire tutto questo al meglio. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 15 giugno, Ariete, bilancio favorevole nei nostri confronti, malgrado le tensioni che avvertiamo riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione, chiudiamo i conti in sospeso. Gemelli, da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano, l'ambiente ci trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Cancro, al risveglio la Luna, depositaria delle nostre emozioni, è sfuggente e delusiva, sarà per questo che senza motivi apparenti avvertiamo un turbamento nel cuore. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, affari a gonfie vele, appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi, ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Bilancia, mostriamo le nostre qualità su tutte, diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti per capire il comportamento di chi ci è caro. Utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Sagittario, la Luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera. Qualcosa non gira nel solito modo, o forse siamo distratti, piuttosto svagati. Un buon momento per fare ordine. Acquario, lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria. Nuove conoscenze, iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. Pesci, disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Martedì 16 giugno, Ariete. Sono possibili piccoli disguidi per via della Luna in Cancro. Lasciamo maturare le idee prima di prendere decisioni che potrebbero rivelarsi avventate. Toro, spirito di affermazione e audacia abbondano, così come la capacità di intuire e di fare le mosse migliori per dare scacco matto alla contrarietà. Gemelli, possiamo permetterci di essere ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto. Siamo partiti con il piede giusto e abbiamo buoni assi nella manica. Cancro, alla quadratura della Luna a Saturno che reclama ordine e precisione, rispondiamo con il nostro estro creativo e procediamo con i nostri tempi. Leone, Venere e Urano in lieta combutta regalano sorprese al cuore, si rischiarano gli orizzonti, si risvegliano i sentimenti, riscopriamo la poesia. Vergine, armonica a Mercurio, la Luna in Cancro ci invita a tenere fede ai nostri programmi lavorativi e a creare con i colleghi un clima di collaborazione. Bilancia, contro le instabilità dell'umore, suscitate da ricordi spiacevoli che di tanto in tanto si affacciano alla memoria, trasferiamo tutto nel qui e ora. Scorpione, per l'amore è un periodo emblematico, non privo di momenti di tenerezza, ma forse ci appare un po' scontato, smaniosi come siamo di novità. Sagittario, il percorso è costellato di qualche spina, ma abbiamo sufficiente destrezza per schivare gli ostacoli e la capacità di accaparrarci a ganci utili. Capricorno, al risveglio non ci sentiamo in forma e forse la partenza per le vacanze è ancora lontana? Se possiamo, prendiamoci una pausa per riposarci. Acquario, giornata da lavoratori infaticabili che ci vede alle prese con qualche grana, questioni che, come la Fenice, rinascono dalle ceneri e creano preoccupazioni. Pesci, congiunta a Mercurio, la Luna in Cancro ci fornisce le antenne capaci di intercettare il vento favorevole. Non ci resta che farne buon uso. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 17 giugno, Ariete. Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere. Per non sbagliare, seguiamo un'intuizione che viene diretta dal cuore. Toro, la mattinata è caratterizzata dalla Luna in sestile, domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed un'alleanza preziosa per le nostre relazioni. Gemelli, curiamo gli affari con l'intento di ottenere risultati concreti, muoviamoci con abilità, effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Cancro, fautrice di emozioni e di ricordi, la Luna nel segno in combutta con Giove trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Leone, la capacità di calamitare l'attenzione allarga il nostro giro d'affari, sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l'attività, soprattutto dal pomeriggio. Vergine, sostenuta da Marte e Giove al mattino, la Luna in Cancro appoggia i nostri progetti, ci facilita nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Bilancia, la Luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione con il prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Scorpione, gli influssi mattutini positivi della Luna in Cancro sono una benedizione per l'umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all'allegria. Sagittario, possiamo cogliere l'opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Capricorno, progetti che si arenano e vicende familiari che ci agitano, ma ogni evento, grande o piccolo che sia, del quotidiano è un'opportunità di apprendimento. Acquario, qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno. Diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. Pesci, situazioni favorevoli, rese più incisive dall'appoggio di Marte in sestile, sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per gli affari e gli acquisti. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera. Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Giovedì 18 giugno, Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. Toro, un giovedì emotivamente pieno, con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione degli acquisti belli ma costosi. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci caricano di entusiasmo. Cancro,
1: l'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia. Just
1: in time. Radio Orologio.
5: Sono le 8:34.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
4: Sì? Chi è?
5: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkaspa.com. Numero verde emergenze 800 90 9939.
4: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
5: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, Porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Commercio, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfcommercio.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
2: Sì, chi è?
3: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
4: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 99 39.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giovì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 31 minuti.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito oggi qualche nube sparsa, venti saranno moderati, moderati meridionali con intensità 15 km all'ora con possibilità raffiche 31, temperatura dai 15 ai 21 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, venti da est tra i 7 e i 18 km all'ora con temperature dai 14 ai 24 gradi.
4: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
5: Sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosashkas Latina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.
7: You ready, me? Let's go get him.

0: sognate una fuga nella natura?
1: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
2: I feel Slovenia.
3: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
4: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Nazia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 5 giugno, Ariete. Se siamo in partenza, la Luna in Acquario promette spostamenti piacevoli e incontri interessanti, esperienze formative, contatto con nuove idee. Toro, senza rimpianti né amarezza, lasciamo che un amore esca di soppiatto dalla porta di servizio per accogliere degnamente la persona giusta per noi. Gemelli, la giornata scorre in un clima di idealismo e apertura mentale, con la Luna in trigono dall'Acquario. Condividiamo con gli amici iniziative di ampio respiro. Cancro, le priorità professionali richiedono massimo impegno, progetti azzeccati ci aiutano a metterci in luce. Sentimenti in sordina, non si può avere tutto. Leone, atmosfera nervosa sull'onda di tensioni fra chi amiamo e gli amici. Il lavoro ci mette del suo, alimentando incertezza e senso di precarietà. Vergine, nell'attività incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostiamo tranquillamente programmi che durano nel tempo, senza farci assalire dalla fretta. Bilancia, sostenuta dalla nostra fantasia e da una forte energia, la creatività va al massimo e ci stimola a esprimere il potenziale in idee originalissime. Scorpione, le discussioni in famiglia sono all'ordine del giorno. In questo periodo non è una novità. Proviamo a cambiare registro per ascoltare una musica nuova. Sagittario, vitalità e forza fisica che ci danno la spinta a uscire, fare scampagnate, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dall'ambiente intorno. Capricorno, interessi filosofici e spirituali, forse in un'associazione umanitaria, è possibile che dobbiamo aiutare qualcuno, muoviamoci con discrezione. Acquario, amicizie e carriera ci danno soddisfazioni, in amore un bel calcio al passato e via, per ricominciare da qui, sebbene sia più facile a dirsi che a farsi. Pesci, il settore professionale vive un momento di crescita, i cuori in coppia fanno sogni per il futuro e molti si realizzano nel modo e nei tempi sperati. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:49.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:02.
2: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i 4 braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei 2 pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
5: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16:30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-Pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-Pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-Pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni.

0: Diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi corsi per imparare a fare i chiarsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei chiarsons, vieni a gustarti la carnia.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora, Francesco, la situazione meteo com'è?
2: Ben ritrovati, un fronte ci sta interessando proprio in questo momento sulla regione, ma la buona notizia è che da domani e poi nel weekend entriamo in condizioni anticicloniche, questo significa maggiore stabilità e un miglioramento del tempo. Oggi però avremo ancora nelle prossime ore qualche pioggia diffusa sulla regione debole e poi nel pomeriggio maggiore variabilità con la possibilità di qualche schiarita, ma anche la possibilità di qualche rovescio o qualche temporale sparso sulla regione che potrà portare al più a qualche pioggia intensa localizzata tra pianura e costa proprio nel momento in cui i temporali si svilupperanno e potranno muoversi lentamente attraverso la regione. Sulla costa avremo appunto vento da sud che sta soffiando in questo momento e poi bora moderata comunque in serata. Domani, come preannunciavo, invece un miglioramento del tempo, quindi una giornata che partirà ancora un po' nuvoloso, variabile, ma poi finirà in tarda serata con cielo poco nuvoloso o sereno. E la bora moderata nel pomeriggio sulla costa ruoterà poi a brezza anche sostenuta. Domani massima appunto in un primo momento che sulla costa dovrebbero raggiungere i 22-24 gradi, sulla pianura tra i 25 e i 28. Anche appunto domenica una bella giornata, ma ci risentiamo più tardi per maggiori dettagli.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti in questo venerdì, andiamo subito a vedere San Bonifacio. Accade oggi, nasce l'Apple II, primo PC di successo nel 1977. 1989, protesta di piazza Tiananmen. Fondazione dell'Università di Napoli invece 1224. Ma andiamo a vedere chi nasce in questo giorno. Stefania Sandrelli, grande attrice, fama e talento, 1946. Massimo Cacciari, 1944, ex sindaco di Venezia. Garcia Lorca invece 1890. 98 e poeti tra i più insigni del Novecento. Alberto Malesani, 1954, che è stato un calciatore, e Silvio Longobucco, che anche lui un ex calciatore, 1951. E Doodle di Google, sarebbe la prima pagina di Google, l'anniversario di Richard Scarry. I suoi genitori commercianti avrebbero preferito che si occupasse di economia e finanza, ma Richard preferì emergere in talento come mostrava fin da giovane il disegno. Ma con questo la nostra manacco finisce qui, vi aspetto domani sempre alla solita ora.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkaspa.com. Numero verde emergenze 800 90 99 39.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crin. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. IFIL Slovenia.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
6: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica! Viva l'estate!

0: Grazie a Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuto all'appuntamento del Meteo Montagna. Quest'oggi cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse da moderate ad abbondanti, intense anche temporalesche, specie sulle prealpi, in quota soffierà moderato vento e in serata anche su altre zone. Temperatura a 1000 metri 13 gradi, a 2000 metri 6 gradi. Domani invece sulla zona montana da poco nuvolosa variabile con bassa probabilità di qualche pioggia al pomeriggio. Al mattino invece potrebbe essere qualche venti di brezza, a 1000 metri 14 gradi e 2000 metri 7 gradi. A Sappada oggi invece abbiamo prevista pioggia continua, venti che vanno dai 9 ai 23 km all'ora con temperature dai 9 ai 14. Domani invece nuvolosità innocua, i venti soffieranno da 8 a 20 km all'ora con temperature da 7 a 15. Oggi invece a Cortina va pioggia e schiarite, venti soffieranno da sud sud-est tra i 9 e 28 km all'ora con temperature dai 9 ai 15. E invece domani piovaschi, venti da sud con raffiche fino a 18, fino a da 8 a 18 km all'ora con temperature da 9 a 15 a 15 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: 92.0 FM.
1: Ora, ora, ora, ora mi parli come allora.

0: volevo, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
1: Il secondo invece è battuto il canadese Ogé Aliassime al termine di un'eccezionale rimonta.
2: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi. Cerco di stare il più calmo possibile per riuscire poi a rimanere focalizzato per questo torneo.
1: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granollers e Ceballos, spagnolo e argentino. In palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Ieri lo stesso Vavassori, in coppia con Sara Errani, ha trionfato nel doppio misto per il secondo anno di fila. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Tutti i giocatori di movimento riceveranno un punteggio da 0 a 10 nelle tre categorie di attacco, creatività e difesa, con i portieri valutati in base al possesso palla e alla fase difensiva. Dopo la prima giornata verrà stilata una speciale classifica, aggiornata dopo ogni gara, che mostrerà i 100 migliori giocatori in ogni categoria. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Rimane il criterio della simmetria, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare d'andata e ritorno contro la stessa squadra. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non si giocheranno né alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
3: Non vedo l'ora di scendere in pista, mi sento molto più confidente rispetto all'anno scorso. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi che bisognerà comunque trovare risposta, perché sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
1: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai Lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. Si piazza quinto Marcel Jacobs nei 100 metri, ma torna sotto i 10 secondi a 2 anni di distanza. È tutto dallo sport.
4: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
7: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
8: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto

0: Da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
2: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Sì? Chi è?
3: I tuoi nuovi vicini di cassa, perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti, ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
4: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
6: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 9939.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora, Francesco, la situazione meteo com'è?
2: Ben ritrovati, un fronte ci sta interessando proprio in questo momento sulla regione, ma la buona notizia è che da domani e poi nel weekend entriamo in condizioni anticicloniche, questo significa maggiore stabilità e un miglioramento del tempo. Oggi però avremo ancora nelle prossime ore qualche pioggia diffusa sulla regione debole e poi nel pomeriggio maggiore variabilità con la possibilità di qualche schiarita, ma anche la possibilità di qualche rovescio o qualche temporale sparso sulla regione che potrà portare al più a qualche pioggia intensa localizzata tra pianura e costa proprio nel momento in cui i temporali si svilupperanno e potranno muoversi lentamente attraverso la regione. Sulla costa avremo appunto vento da sud che sta soffiando in questo momento e poi bora moderata comunque in serata. Domani, come preannunciavo, invece un miglioramento del tempo, quindi una giornata che partirà ancora un po' nuvoloso, variabile, ma poi finirà in tarda serata con cielo poco nuvoloso o sereno. La bora moderata nel pomeriggio sulla costa ruoterà poi a brezza anche sostenuta. Domani massima appunto in un primo momento che sulla costa dovrebbero raggiungere i 22-24 gradi, sulla pianura tra i 25 e i 28. Anche appunto domenica una bella giornata, ma ci risentiamo più tardi per maggiori dettagli.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 99 39.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni, visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Zia Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:46.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Filtra anche un primo commento dalla Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, avrebbe detto Trump. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri e intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva un'area azione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Formula 1 attesa per il Gran Premio di Monte Carlo. Kimi Antonelli a caccia del 5° successo di fila. Il pilota italiano della Mercedes è leader del mondiale. Dalle 13:30 piloti in pista nelle prime prove libere. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Voglia di un gelato spaziale?
2: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
1: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
2: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
3: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
4: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo

0: Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

sorpresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 99 39.
1: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, G.O.B. G.O.B.A. e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
3: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentino.
4: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
5: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
6: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Allaccia il grembiule, si parte con Radio Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Un viaggio tra sapori, storie e passione per la cucina.
3: Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati in questa puntata estiva. Oggi mi trovo a Genova, proprio vicino al famosissimo acquario, per parlarvi in questo venerdì di frutta e di verdura di stagione. E oggi il sole, insomma, sappiamo, di giugno comincia a farsi sentire sulla pelle, e allora noi approfittiamo di colori accesi, profumi inebrianti, tanta freschezza come quello della frutta e verdura di stagione, la frutta dell'estate che soprattutto di seta rigenera e ci fa subito sentire in vacanza. Il nostro viaggio inizia come sempre facendo scorta di vitamine dai supermercati Bosco di Trieste, passeggiando nei punti vendita di Via del Coroneo, la nuova apertura di Via Pirano, e approfittando anche dell'ampio parcheggio disponibile possiamo ad esempio fare scorta delle prime albicocche, oppure ancora i meloni profumatissimi, le angurie pronte a rinfrescarci e naturalmente le regine indiscusse del mese, le pesche. Eh sì, perché proprio parlando di pesche, che a Trieste giugno fa rima anche con una tradizione semplicissima e intramontabile, le famose pesche col vin. Un dessert d'altri tempi, però sempre buonissimo e d'effetto. Semplicissimo da preparare, basta tagliare le pesche a spicchi e lasciarle riposare in una caraffa con del buon vino. E per non sbagliare abbinamento, la cantina dei supermercati Bosco vi offre un assortimento pazzesco di vini del territorio, ma anche vini italiani. Il mio consiglio? Provate a prepararle con un Malvasia istriano fresco, una Malvasia istriana fresca o un calice di Friulano, leggermente aromatico, che ha con le sue note mandorlate la capacità di esaltare la dolcezza della pesca senza coprirla. Provate per credere. E poi, insomma, la vostra spesa può continuare, perché ai supermercati Bosco ogni settimana ci sono tantissime offerte. C'è la frutta fresca di stagione, potete anche scoprire quale è più vantaggiosa per voi, e prodotti a chilometro zero dal Carso Triestino, per esempio il prosciutto Bosco, la birra Bosco, la pinza Bosco, tutto insomma a chilometro zero. Sul sito supermercatibosco.com potete trovare tutti gli assortimenti, i volantini aggiornati con le offerte del momento che trovate anche sui social, e scegliere il vostro punto vendita preferito in tutta la città. Ce ne sono tanti, non vi resta che andare a scoprirli se siete in centro, ad esempio via del Coroneo un ampio parcheggio, via Pirano la nuova apertura, e ancora molti altri fino insomma a Piccina o la zona più vicina a casa vostra o al vostro posto di lavoro. È venuto il momento della ricetta del giorno, però oggi andiamo a preparare una mille foglie estiva le albicocche e al limone. Oggi voglio proprio un dolce fresco, croccante, scenografico, perfetto per i pranzi all'aperto di questo mese, la famosa mille foglie estiva con crema diplomatica, albicocche spadellate e timo limone. Siete pronti? Per 4 persone vi serviranno un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, la trovate già pronta ai supermercati Bosco, 250 ml di crema pasticcera e 100 ml di panna fresca da montare per la crema diplomatica, 8 albicocche sode e mature, un cucchiaio di zucchero di canna e un pezzetto di burro, qualche rametto di timo limone fresco, zucchero a velo per decorare. Andremo quindi a srotolare la nostra sfoglia e bucherelliamo tutto con una forchetta. Andremo a spolverizzare con un po' di zucchero a velo e cuoceremo in forno per 200 gradi per una durata di circa 15 minuti, finché non sarà dorata e caramellata. A questo punto andiamo a lasciarla raffreddare e poi le taglieremo delicatamente in piccoli rettangoli uguali. A questo punto laviamo le albicocche e le tagliamo a spicchi. In una padella facciamo sciogliere il burro con lo zucchero di canna, uniamo le albicocche e qualche fogliolina di timo limone, spadelliamo a fuoco vivo per appena 2 o 3 minuti. La frutta, attenzione, deve caramellare ma rimanere soda, lasciate raffreddare a questo punto. Poi prepariamo la crema, andiamo a incorporare delicatamente la panna montata alla crema pasticcera fredda, otteniamo una crema diplomatica soffice e vellutata. E infine creiamo la mille foglie alternando uno strato di sfoglia croccante, ciuffi di crema diplomatica, aiutatevi con una sac à poche, e gli spicchi di albicocca caramellata al profumo di timo. Fate 2 strati, chiudete con la sfoglia, una spolverata di zucchero a velo e servite subito per mantenere la massima croccantezza. A questo punto, dopo che abbiamo preparato un dolce elegante, è importante saperlo servire nel modo corretto. E allora, se volete preparare un dolce così bello e delicato, tagliare le sfoglie senza romperle e affettare anche le albicocche con precisione chirurgica richiede strumenti perfetti e soprattutto affilati. E qui entra in gioco filoutensili in Atisone, alle Proso di Premariacco, dove trovate tutto per il taglio, dalla cucina all'hobbistica, ai boschivi, al taglio professionale, insomma, ognuno sarà soddisfatto per quanto riguarda gli utensili da taglio, sia per la filatura che per l'acquisto. A Filoutensili Artisone vi aspetta alle Proso di Premariacco. E poi noi invece vi portiamo a scoprire una cucina dove potete preparare questi deliziosi piatti, questi dolci fantastici e tutta la frutta che volete, con un ripiano in marmo bellissimo a prova di macchia, che non si macchia mai. E non solo, potete fare di più con quel bellissimo ripiano in marmo originale solo per voi. Potete anche cucinarci sopra e, come grazie alla Cooking Surface di Francescut Marmi, potete preparare la vostra crema o spadellare le bicocche anche direttamente sul marmo naturale, perché si tratta di un brevetto K-Marble, ovvero un marmo che non si macchia mai, per un'esperienza da veri chef. Ad esempio, se cade dello zucchero caldo o del succo di frutta, non dovete temere, perché la superficie è completamente impermeabile, è resistente alle macchie, e la magia del piano induzione totalmente invisibile integrato sotto la lastra trasforma la vostra cucina in un open space di puro design. Provare per credere. Non solo, avrete un ripiano in marmo e una cucina solamente vostra, originale e inimitabile. Francescut Marmi vi aspetta a Casarsa della Delizia, oppure cercate facilmente su Google Marmi Francescut e li troverete subito. Francesco è pronto per illustrarvi tutte le sue soluzioni per la vostra cucina, il vostro bagno, qualsiasi altra superficie di casa vostra. È il momento di andare però ora ad alta quota. Dopo un pieno di dolcezza, noi ci rinfreschiamo fuggendo verso le nostre splendide montagne per chi soffre già i primi caldi. Prima tappa a Camporosso, ovviamente, dove c'è Davide. La scorsa settimana abbiamo fatto una bella chiacchierata con Benvenuta sulle grappe. Potete anche andare a rivedere la puntata sulla nostra pagina Facebook. Stavolta invece vi ricordo che potete fare una bella sosta rigenerante il 20 di per esempio di giugno. Ci sarà un appuntamento per tutti gli appassionati di corsa e non solo, con un trail in tutta la Valbruna, magari un appuntamento per fare un salto un po' più in là e andare a Camporosso a visitare David, assaggiare i loro ottimi affettati poi dopo la corsa e fare scorta anche delle loro confetture di bosco, un vero e proprio concentrato d'estate, visto che abbiamo parlato di frutta. Invece, se poi volete proseguire verso Sappada, lì Alimentari Cardis vi riporta quell'aria che profuma di bosco anche nel piatto, con i formaggi di malga che si sposano benissimo con la frutta fresca. E infine, a Cortina d'Ampezzo, non ricordatevi che vi aspetta la pasticceria Ghedina. Se amate infatti i dolci con la frutta, le loro crostate moderne e mignon d'autore sono delle vere opere d'arte che celebrano i sapori genuini della montagna. E insomma, che volete di più? A Camporosso c'è David che vi aspetta con i suoi affettati, e poi potete fare un salto ai Alimentari Cardis a Sappada, dove potete anche ordinare il vostro pranzo già pronto, e infine pasticceria Ghedina per un tocco di dolcezza. Abbiamo il nostro consiglio finale, il consiglio di bellezza, anzi la ricetta di bellezza. Andiamo a prepararla così. Prima di salutarci, chiudiamo con la ricetta cosmetica naturale. Oggi pensiamo a come riparare la pelle dal sole di giugno. Che cosa ci servirà? Andremo a frullare la polpa di due albicocche mature che contengono vitamine e beta-carotene con un cucchiaio di yogurt bianco e un cucchiaio di miele, magari quello millefiori che trovate da David. Applicate sul viso pulito per 15 minuti e poi risciacquate con acqua fresca. La vostra pelle sarà idratata, vellutata e assolutamente radiosa, ve lo garantisco. È tutto per oggi, un saluto da Genova e noi ci ritroviamo ovviamente in Friuli Venezia Giulia con Radio Chef. Il prossimo appuntamento sarà giovedì prossimo per scoprire gli eventi del Friuli Venezia Giulia, e venerdì invece torneremo a parlare di tradizione d'estate, di profumi e sapori. Mi darò dei consigli proprio per chi ama ad esempio la corsa, quali sono gli appuntamenti da non perdere, come coniugare il piacere per la corsa al trekking con quello per la buona tavola. Un saluto a tutti, un buon fine settimana ovviamente da Radio Chef, ciao!
2: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
0: Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 41 minuti.
4: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Chiarsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Chiarsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Chiarsons. Vieni a gustarti la carnia.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
6: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: Sognate una fuga nella natura?
9: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
8: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
9: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
8: I feel Slovenia.
7: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
10: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
11: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con drone.
2: Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare.

0: Sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
1: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
2: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole "l'accordo non c'è", Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran, le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahl in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
1: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
8: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
9: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito oggi qualche nube sparsa, venti saranno moderati, moderati meridionali con intensità 15 km all'ora con possibilità raffiche 31, temperatura dai 15 ai 21 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, venti da est tra i 7 e i 18 km all'ora con temperature dai 14 ai 24 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
3: I feel Slovenia.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
7: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
9: Sì, chi è?
10: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
8: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
11: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 9939.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
3: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
5: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine. Domenica 14. I Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.

0: Fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa di Chiarsons. Vieni a gustarti la carnia.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
3: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 99 39.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Grazie a Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora Francesco, com'è la stazione meteo sulla costa?
3: Ben ritrovati. Sulla costa attualmente soffia vento moderato da sud di Scirocco, con qualche piovigine, qualche debole pioggia in corso. Continuerà così ancora nelle prossime ore, dal pomeriggio maggiore variabilità e poi potremo avere qualche rovescio o qualche temporale al più nel corso del pomeriggio. In serata entrerà bora moderata, quindi che non dovrebbe tuttavia superare i 40 km all'ora. La bora continuerà sulla costa anche appunto durante la notte fino alla prima parte della mattina di domani, poi brezza dal pomeriggio anche appunto sostenuta. Domani invece un miglioramento del tempo, quindi una giornata che sì, partirà nuvolosa sulla costa, ma poi finirà con cielo appunto poco nuvoloso o anche sereno in tarda serata. Domani appunto sempre sulla costa minima attorno ai 15-18 gradi, massime attorno ai 22-24 gradi circa.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI, EN, ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti.

0: Roma. Max.
1: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.

0: mensaje.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
7: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 39 39.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuto all'appuntamento del Meteo Montagna. Quest'oggi cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse da moderate ed abbondanti. Intense anche temporalesche, specie sulle prealpi, in quota sofferà moderato vento. E in serata anche su altre zone. Temperatura a 1000 metri 13 gradi, a 2000 metri 6 gradi. Domani invece sulla zona montana da poco nuvolosa variabile con bassa probabilità di qualche pioggia al pomeriggio. Al mattino invece potrebbe essere qualche venti di brezza. A 1000 metri 14 gradi e 2000 metri 7 gradi. A Sappada oggi invece abbiamo prevista pioggia continua, venti che vanno dai 9 ai 23 km all'ora con temperature dai 9 ai 14. Domani invece nuvolosità innocua, i venti soffieranno da 8 a 20 km all'ora con temperature da 7 a 15. Oggi invece a Cortina va pioggia e schiarite, venti soffieranno da sud-sud-est tra i 9 e 28 km all'ora con temperature dai 9 ai 15. E invece domani piovaschi, venti da sud con raffiche fino a 18 fino a da 8 a 18 km all'ora con temperature da 9 a 15 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei russi. Vittime anche nel Mar d'Azov, 5 marinai azeri uccisi in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Prima reazione di Putin alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ma, sottolinea Trump, entrambe le parti devono fare dei compromessi. Medio Oriente, proseguono i raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione rimane alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale c'è l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. A Beirut altissimo l'allarme per nuovi bombardamenti. Almeno 7 morti

0: proprio uranio arricchito. La strage di Crans-Montana oggi a Sion, in Svizzera, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Le loro versioni sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate prima che divampasse il rogo vengono messe a confronto oggi davanti alla procuratrice generale aggiunta del Vallese e a oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche il legale incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in apertura dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Tennis, in attesa del derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale a Roland Garros. Ad avere la meglio Granollers e Ceballos, spagnolo ed argentino, in 2 set, 7-6, 6-4, il risultato finale. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Energia, semaforo verde della Camera, la legge delega al governo in materia di nucleare sostenibile. Il provvedimento, che ora proseguirà il suo iter al Senato, rappresenta il primo passo verso l'adozione di una tecnologia sicura ed efficiente che offre la possibilità di ridurre la dipendenza dalle importazioni e di promuovere l'autonomia strategica dell'Italia. Sviluppo economico, si è svolto mercoledì un nuovo giro di audizioni davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive. Sono stati ascoltati esperti e rappresentanti di aziende e centri di ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Riforma della legge elettorale, mercoledì la prima commissione affari costituzionali ha ricevuto per un'audizione un gruppo di esperti. Nella giornata di ieri ha inoltre accolto il presidente della giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, in merito agli schemi d'intesa tra regioni e governo ai sensi dell'articolo 116 sull'autonomia differenziata. Ricerca e salute, sono andate in scena ieri presso la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea le audizioni di enti e associazioni imprenditoriali nel quadro dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per il rafforzamento dei settori delle biotecnologie e della biofabbricazione in ambito sanitario. Hanno partecipato all'iniziativa i rappresentanti di AIFA, Farmindustria e di Federchimica Assobiotech. Infine, politica estera, spazio alle audizioni presso la 3ª Commissione Affari Esteri, dove è in corso la discussione sulla relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativa all'anno 2025. In particolare sono state ascoltate le delegazioni della Rete Italiana Pace e Disarmo e dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di sicurezza e difesa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: La tua casa è più bella e carina. Ed il Porfi di Trentina.
4: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
5: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
6: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi

0: E quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
1: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
2: 800 90 39 39.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
7: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
8: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
9: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per questo
1: 0.0 FM.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Da Sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

Cioè, da Daniela Ubaldi, Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a 2 navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin, intanto, alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivate in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per il montenegrino Milatovic e quello del Consiglio Europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo

0: Secondo il GIP, i quattro braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
3: I feel Slovenia.
4: L'unico moto raduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
5: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
7: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con le coste dell'Istria. Vediamo subito oggi qualche nube sparsa, venti saranno moderati, moderati meridionali con intensità 15 km all'ora con possibilità raffiche 31, temperatura dai 15 ai 21 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, venti da est tra i 7 e 18 km all'ora con temperature dai 14 ai 24 gradi.
1: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Sì? Chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.

0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
1: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 39 39.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogier Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
3: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici, spesso ci alleniamo insieme o stiamo insieme, quindi fuori spendiamo tanto tempo insieme, siamo cresciuti insieme. L'unico che mi ricordo è stata, non mi ricordo neanche se ho vinto o perso, però la prima partita che abbiamo giocato era ai campionati italiani under 13. No, under 14, perché lui era un anno più piccolo. E secondo me avevo vinto io quella lì, la prima partita. È stata una delle prime volte che ci siamo conosciuti per bene, abbiamo speso più tempo insieme.
2: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo. Appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina, calcio. A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18:30 presso la suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Volano in Q2 anche Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Marc Marquez, Moreira, Martin e Miller. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. In mattinata le FP1 avevano premiato il compagno di squadra della Ducati ufficiale. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20. Dall'altra parte del tabellone Venezia e Virtus Bologna. Situazione analoga per le due squadre, con i lagunari in vantaggio 2-1 dopo la vittoria di ieri sera. Sabato la loro gara 4 al Taliercio. È tutto dallo sport.
4: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati,

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Scioni. Allora, Francesco, com'è la situazione meteo?
2: Ben ritrovati, oggi appunto rimaniamo un po' instabili per la presenza appunto di questo fronte, ma da domani nel weekend la situazione migliorerà con condizioni più anticicloniche, quindi aria più secca e maggiore stabilità e quindi tempo migliore. Domani una giornata variabile che partirà infatti con cielo appunto nuvoloso, ma poi finirà in tarda serata con cielo poco nuvoloso anche sereno, al più qualche locale pioggia tra Alpi e Prealpi Carniche, e la bora che soffierà durante la notte passerà, moderata comunque, passerà poi a brezza nel corso del pomeriggio. Domani massimo in pianura tra i 25 e i 28 gradi, sulla costa tra i 22 e i 24. Domenica un ulteriore miglioramento del tempo, cielo infatti sereno o poco nuvoloso, venti di nuovo di brezza e massime che saranno in ulteriore lieve aumento.
1: Perfetto, grazie mille, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Hit

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
4: 800 90 39 39.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: pronti a salpare in un mare di divertimento e scoperte con MSC Crociere.
1: Ben trovati e bentornati nel nostro appuntamento che ci fa sognare vacanze, crociere. C'è proprio tanto da sognare qui, perché anche stavolta vi portiamo in una tappa veramente speciale, Sandy Cay, una nuova destinazione privata di lusso che si trova accanto appunto ad Ocean Cay di MSC Marine Reserve. Ne abbiamo parlato la volta scorsa e quindi torniamo alle Bahamas e lo facciamo ancora una volta con Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere. Ben trovato Luca, bentornato.
2: Grazie sempre a tutti, ciao, buongiorno.
1: Dai, facci sognare anche stavolta, Luca.
2: Sì, esatto, fino adesso abbiamo parlato di tantissime opportunità che sono state condivise, no? Quelle del Mediterraneo, abbiamo parlato delle Antille, abbiamo parlato dei Caraibi, abbiamo parlato però anche e soprattutto l'ultima volta di una straordinaria destinazione che era MSC Ocean Cay, no? Proprio sull'idea di MSC Ocean Cay, l'azienda MSC Crociere ha portato avanti un altro progetto. Questo progetto nasce quasi come estensione dell'isola di Ocean Cay, ma che piano piano sta prendendo una propria identità. Questa identità è un'entità ancora più riferita alla protezione del mare, alle bellezze naturali, quindi in questo caso parliamo addirittura di un'isola e con le sue 64 miglia che la circondano, totalmente al centro di un progetto di protezione di tipo naturalistico, quindi 64 miglia protette da qualsiasi attività che non sia quella totalmente sostenibile con l'ecosistema marino delle isole caraibiche e di Bahamas. Un progetto che piano piano si sta prendendo forma, come dicevo prima, e che vedrà aperta verrà aperta come destinazione nel 2028. Quindi piano piano ci stiamo avvicinando a questa data, un anno e mezzo, e poi scopriremo le bellezze anche di questa seconda isola. Un po' come abbiamo fatto con Ocean Cay, questa sarà un'isola totalmente destinata ai nostri croceristi, un'isola che sarà al centro della programmazione di tutti gli itinerari con imbarco dalla Florida, dagli Stati Uniti, imbarco dalla Florida che può essere raggiunto serenamente, ma ancora più facilmente, dai maggiori aeroporti italiani, che siano Milano, che siano Roma, con voli diretti. Quindi per noi è massima disponibilità per offrire una bellezza naturalistica a bordo delle nostre navi con voli comodi dall'Italia.
1: Fantastico Luca, che dire, un'altra meta favolosa da raggiungere, un'altra tappa imperdibile. Noi Luca ti ringraziamo per aver fatto questo bellissimo percorso con noi. Per quanto riguarda però i viaggi insieme a MSC Crociere, non è finita qua, abbiamo ancora moltissimo da raccontarvi, ma semplicemente cambieremo, diciamo così, chi ce lo racconterà per MSC Crociere. Grazie Luca, e allora speriamo di vederci a bordo.
2: Assolutamente sì, grazie a voi per il tempo insomma a noi dedicato, e speriamo che un po' di informazioni sono state utili soprattutto per la scelta dei viaggi dei vostri ascoltatori. Grazie ancora.
1: Grazie, ritroverete ovviamente queste interviste anche in podcast sul nostro sito con tutte le informazioni. Grazie e a prestissimo.
0: Mare, profumo di mare. Vivi un'esperienza avventurosa nei mari più belli del mondo con MSC Crociere. Scopri di più su msccrociere.it.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.
2: Oh boy.
1: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento selezionate dai DJ di Radio.0.

0: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
6: Per il vostro giardino. Fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi, allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA parlando con Reuters. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 con tute spaziali indossate si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese, tra le vittime 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto dai vertici dell'Unione Europea piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il jacuzzi di Mosca, anche Kiev ammette è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso a Tivat nel Montenegro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate e i laboratori Proloco. Vieni a gustarti la carnia.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove...

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.
2: Bentornati al nostro Big 40, oggi è venerdì e ricomincia l'appuntamento con i 10 brani della settimana. Siamo arrivati a top 10, Igor, sei emozionato? Somiglierà qualcuno?
3: O no?
2: Intanto arrivano ad aprire la tranche di oggi Mace, Salmo e Colapesce con il brano che si intitola Cattive Abitudini, una traccia che unisce musica elettronica, rap e cantautorato che riflette sulla fragilità umana e la difficoltà di liberarsi da quello che ci fa soffrire.
3: Oh, che dolce. Invece abbiamo la nostra big star, la nostra pop star international, chiamo di Madonna, con la Sabrina Carpenter, nona posizione, con la canzone Bring Your Love, dove insomma la nostra Madonna ha 70 anni, non so se 70 o poco più, comunque rimane sempre la nostra Madonna.
2: Ma soprattutto questo singolo anticipa il suo nuovo album che sarà proprio in stile dance e la continuazione
3: vedremo.
2: Di quello dance che aveva lanciato
3: 67
2: prima.
3: Anni a Madonna.
2: Beh, vedi, già la faccio i più vecchia, poverina.
3: Vabbè, dai, 67, sei già nei 70.
2: Vabbè, ma no, anche tu allora, scusa.
3: Esatto, ma io sono nei 50 però.
2: Sì, vabbè, ho capito, 50. Un attimo che ti giri e sei nei 70.
3: Mi girerò. Poi abbiamo quelli che stanno per arrivare anche loro.
2: Dove arrivano?
3: Ai pinguini.
2: Dove arrivano, dimmi?
3: No, stanno arrivando con il nuovo
2: brano. Adesso?
3: No, qua, col nuovo
2: album.
3: Pensavo
2: un concerto, nuovo detto,
3: concerti. No, tutto nuovo.
2: Nuovi
3: perché
2: concerti.
3: Sta presentando tutto
2: e
3: quanto.
2: Sono, lo sai,
3: no, ancora no, non hanno messo ancora tutte le date. Stanno facendo. No, ma c'è, è bello perché insomma hanno fatto pubblicità in giro. Però è figo, perché tanto guardo, tanto che tu parli, io guardo.
2: Sì, bravo. Intanto il pezzo che anticipa una nuova fase del percorso della band e il loro tour negli Stati 2027. Non 26 ma 27, si chiama Scusa, Sorry, lo siento, un pezzo decisamente estivo con tanto di videoclip già online. Il singolo, appunto, di che cosa parla? Una canzone estiva un po' anomala perché è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, che cos'è? La capacità di parlare lingue che non si conoscono, ovvero più in generale affronta il tema dell'incomunicazione, comunicabilità nei rapporti, declinato attraverso un immaginario lontano dai cliché tipici della stagione estiva. Devo dire interessante, molto molto interessante.
3: Anche perché il primo concerto a Bibione, se volete, il 4 giugno 2027, perfetto.
2: E siamo tra l'altro
3: pronti.
2: Il videoclip è molto carino perché si muove un po' tra luoghi abbandonati, questo immaginario sospeso tra realtà e soprannaturale, questi spazi un po' decadenti, stile fantasmi, bello, molto interessante questo pezzo. Posizione 7 si balla
3: Bob
2: con
3: Sinclair con Kizal Can't Wait. Beh, qua si balla, quindi bisogna ballare, svegliarci, sudare. Settima posizione, andiamo a ascoltarcelo. Poi ottava, i nostri pinguini
2: Tattici Nucleare, Sorry, Scusa, lo siento.
3: Nona, Madonna con la Carpenter, Bring Your Love.
2: Alla posizione 10 invece aprono May, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
2: Sì, chi è?
3: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
4: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Benvenuti alla nostra Big 40, ritornati in sesta posizione, The Colors con Rolling Stones. Bello, insomma, si va a colpo sicuro. Invece arriviamo ancora più caldo.
3: Si va a colpo sicuro.
2: Sì, beh, con lui sì, dai, Colors si va sempre.
3: Bello questo pezzo invece che mette insieme le voci di Blanco ed Elisa, ma anche le loro capacità di raccontare e di trasmettere emozioni attraverso la musica e la loro voce sensazionale e particolare. Il brano si chiama Ricordi.
2: Invece poi arriviamo con One Republic.
3: Che questo... ritornano.
2: Che
3: finalmente
2: ritornano, sì. Loro sono tipo come se mi sembrano gli anni dei Backstreet Boys,
3: NSYNC, sono un po' diversi da
2: sì, però insomma sono quelle cose rimasugliate, no, un po' che giri, Take That, rimasi,
3: ma
2: cioè,
3: no,
2: giri il pentolone, perché One Republic non è quello che dopo uno è uscito, il frontman è uscito, è andato, è tornato,
3: sì, può darsi, però sì, come genere musicale sono abbastanza distanti dalle boy band. Però il pezzo si chiama Need Your Love, la posizione numero 4. Quindi ci sentiamo One Republic, Elisa e Blanco, The Colors, tutti insieme senza interruzioni, perché poi arrivano i top 3 di questa settimana. Non mancate tra poco.

The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.

0: ufficiale. Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: Grazia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati allora al nostro Big 40. Intanto partiamo subito con un appello per il fine settimana. Il nuovo singolo di Saif, il secondo classificato al Festival di Sanremo, che sta andando fortissimo anche in tutte le radio nazionali. Si chiama Buona Domenica.
3: Buona! Invece, seconda posizione, l'uomo romano, che ormai è italiano, Harry Styles, che lo vedete in giro oppure a fare qualche cosa in giro per il mondo. American Girls.
2: Grande.
3: Beh, lui insomma sta girando anche nei salotti un po' romani con le persone un po' quelle che ci, insomma, non dico i VIP, però un po' culturati ci sono, c'è Crepè, ci sono tanti altri che insomma l'hanno conosciuto, che
2: detto lui è un grande artista,
3: sì che è una bella persona. E poi invece primo, nuova entrata,
2: siamo due persone che come dire emanano positività e energia da tutti i pori, e fai un singolo messo assieme, e loro sono Giovanotti ed Alfa. Potremmo già dire che la useremo tantissimo durante la barcolana, perché il brano si chiama Buon Vento.
3: Adel,
2: tipico augurio insomma che si fa quando si va in barca a vela.
3: Infatti dai, però useremo, faremo la sigla di quest'anno, la faremo fare buon vento.
2: Direi di sì.
3: E
2: quindi
3: allora, buon
2: già
3: vento.
2: Ci portano sulla scia della preparazione della barca.
3: Buon vento e buona serata, mi raccomando, buona serata, buon vento
2: a tutti, ma soprattutto buona domenica. Quindi abbiamo riassunto un po' il trio di brani che sentiremo adesso, poi Harry Styles, American Girls. Noi torniamo con la nostra Big 40 sabato in replica dalle 16 fino alle 20 per sentire tutte le 40 posizioni, e poi la prossima settimana da martedì. Ciao e buon weekend!

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla stazione spaziale internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
1: L'economia.
0: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano, fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione, segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Sono gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede in

0: imprese e famiglie, promosso nell'ambito del programma Visit IMSS Scholars. Le ricerche sviluppate in collaborazione con il mondo accademico evidenziano come una maggiore diffusione del lavoro da remoto sia associata a un incremento sia della partecipazione al mercato del lavoro sia dell'occupazione. Può ridurre distanze e aumentare le opportunità, ha concluso Fava, ma non può diventare un sostituto delle politiche sociali. E allo stesso convegno è intervenuta anche Valeria Wittenberga, direttore generale dell'IMSS. Le politiche di smart working possono costituire un fatto educativo, non riguardano soltanto l'universo femminile, ma l'intera famiglia, ha detto Wittenberga, secondo cui il lavoro agile può contribuire all'equilibrio familiare e alle possibilità lavorative delle donne, incidendo anche sul piano culturale della condivisione del lavoro di cura. Il lavoro non è solo necessità, ma uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ha concluso Wittenberga, sottolineando la necessità di politiche che garantiscano alle donne libertà di scelta. Attività lavorative gravose. Con il messaggio 1808 del 29 maggio 2026, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova classificazione delle professioni che consentono l'accesso all'APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata senza l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita. I nuovi codici, che seguono la classificazione ISTAT 2021, sono utilizzati nelle comunicazioni obbligatorie Unilav dell'INPS. Il messaggio chiarisce le corrispondenze tra vecchi e nuovi codici per le categorie addetti all'assistenza personale, professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati e operatori della cura estetica che vanno valutate per le domande di accesso alle prestazioni pensionistiche. Maggiori informazioni su www.imps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
3: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
4: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: orientale.
1: Ma buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Firenze Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora Francesco, com'è la stazione meteo sulla costa?
2: Ben ritrovati. Sulla costa attualmente soffia vento moderato da sud di Scirocco, con qualche piovigine, qualche debole pioggia in corso. Continuerà così ancora nelle prossime ore, dal pomeriggio maggiore variabilità e poi potremo avere qualche rovescio o qualche temporale al più nel corso del pomeriggio. In serata entrerà bora moderata, quindi che non dovrebbe tuttavia superare i 40 km all'ora. La bora continuerà sulla costa anche appunto durante la notte fino alla prima parte della mattina di domani, poi brezza dal pomeriggio anche appunto sostenuta. Domani invece un miglioramento del tempo, quindi una giornata che sì, partirà nuvolosa sulla costa, ma poi finirà con cielo appunto poco nuvoloso o anche sereno in tarda serata. Domani appunto sempre sulla costa minimi attorno ai 15-18 gradi, massime attorno ai 22-24 gradi circa.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio.0.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Voglia di un gelato spaziale?
5: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
4: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
5: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
6: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
7: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves, Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
0: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Francesco Sioni. Allora, Francesco, com'è la situazione meteo?
2: Ben ritrovati. Oggi appunto rimaniamo un po' instabili per la presenza appunto di questo fronte, ma da domani nel weekend la situazione migliorerà con condizioni più anticicloniche, quindi aria più secca e maggiore stabilità e quindi tempo migliore. Domani una giornata variabile che partirà infatti con cielo appunto nuvoloso, ma poi finirà in tarda serata con cielo poco nuvoloso anche sereno, al più qualche locale pioggia tra Alpi e Prealpi Carniche, e la bora che soffierà durante la notte passerà moderata, comunque passerà poi a brezza nel corso del pomeriggio. Domani massimo in pianura tra i 25 e i 28 gradi, sulla costa tra i 22 e i 24. Domenica un ulteriore miglioramento del tempo, cielo infatti sereno o poco nuvoloso, venti di nuovo di brezza e massime che saranno in ulteriore lieve aumento.
1: Perfetto, grazie mille, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Buonasera da Daniela Ubaldi, colpo di scena al Roland Garros. Matteo Arnaldi, poco prima della semifinale in programma stasera contro Flavio Cobolli, si è ritirato a causa di un virus. Niente derby italiano dunque. Cobolli domenica in finale affronterà il tedesco Zverev, che oggi ha battuto Mensik in 4-7. Il rogo di Crans-Montana-Sion in Svizzera, il primo confronto tra i proprietari del locale interrogati insieme per diverse ore e le famiglie delle vittime. Intanto l'inchiesta giudiziaria va avanti. Jessica Moretti ora indagata anche per falsità sui documenti. Laura Carchidi.
1: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. La modifica della fattura, spiegano i media svizzeri, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito, Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura a Sion dalle 8:30 di questa mattina fino alle 16 circa. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Tra gli aspetti da chiarire, la gestione di quella serata, la mancata formazione dei dipendenti e il perché fossero state chiuse le porte di sicurezza lasciando un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti è non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime.
0: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'Unione Europea. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, dice all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto, mentre continuano i raid sul campo e Kiev ammette che è suo il drone sconfinato stamattina in Romania, l'Eliseo conferma che Macron, Starmer e Merz incontreranno il presidente ucraino a Londra il prossimo 7 giugno. Lo stallo negoziale in Ucraina è anche al centro del vertice UE Balcani Occidentali, in corso attivat oggi in Montenegro, dove all'ultimo minuto non è arrivata la Meloni, che si è detta rammaricata. Polemiche perché la premier si è trattenuta alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Passerà al Senato il disegno di legge delega sul nucleare approvato dalla Camera con varie polemiche da parte dell'opposizione. Intanto si discute sull'impatto sia nella produzione di energia sia sulle bollette. Secondo le previsioni del governo sarà limitato rispetto alle fonti rinnovabili. Davide Camera.
2: Quella approvata dall'Assemblea di Montecitorio, che poi passerà al Senato per via libera definitivo salvo emendamenti, è una legge delega. Ciò significa che stabilisce solo i principi di massima sulla materia che poi verrà normata e disciplinata dal governo attraverso appositi decreti attuativi. I campi di intervento sono la costruzione ed esercizio delle centrali, la produzione di idrogeno attraverso l'energia nucleare, la gestione del combustibile esaurito e la sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Secondo le previsioni del governo, l'impatto sulla futura produzione di energia sarebbe limitato. Nel 2040 solo il 3,5%, per salire 10 anni dopo all'11%, a fronte prima di un 75%, poi di un 85% delle fonti rinnovabili. Quindi limitato sarebbe anche l'impatto sulle bollette rispetto proprio alle rinnovabili. Altro tema è quello dell'uranio arricchito, il combustibile per i reattori modulari su cui l'Italia sembra orientata. Oggi lo producono solo i russi, mentre in Europa soltanto gli inglesi potrebbero iniziare a produrlo, ma dopo il 2030. La produzione nell'Unione resta un'incognita.
0: Intanto, dal 55° Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, il vicepresidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani conferma: sul taglio delle accise sui carburanti il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Nel parlare con i giornalisti a margine del convegno in Liguria spiega: il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema contingente e complessivo, perciò stiamo chiedendo il mercato unico europeo dell'energia. Mancano circa 3 mesi all'inizio del prossimo campionato di Serie A, ma è già tempo del nuovo calendario. A governare il sorteggio i criteri della simmetria tra turni infrasettimanali e soste dovute alle nazionali. Sentiamo come funziona nel servizio di Lorenzo Villanetti.
3: A meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la prossima Serie A. La stagione 2026-27 inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. Alla luce delle ultime polemiche innescate dalla sovrapposizione del tennis e del derby di Roma alla penultima giornata, quali sono stati i criteri del nuovo sorteggio? Tra le novità sicuramente le soste per le nazionali, non più 4 ma 3. La prima più lunga tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. Confermato invece il criterio dell'asimmetria, con le gare di andata e ritorno contro la stessa squadra distanziate da almeno 8 giornate. I derby inoltre né alla prima né all'ultima giornata né nei turni infrasettimanali, che saranno invece due, uno mercoledì 28 ottobre, l'altro mercoledì 6 gennaio. A proposito di derby, in giornata i gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno comunicato che non si aboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Disdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite dei biancocelesti, per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano sia economicamente che visivamente sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: Belletti Group, da Trieste nel mondo soffia il vento della Belletti Group, da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group.

0: Costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto! Un weekend tra gusto, tradizione e montagna. Sabato 6 a cena e domenica 7 giugno a Sutrio c'è la festa dei Carsons, il piatto simbolo della cucina carnica. Dolci, salati, speziati, tradizionali, sempre sorprendenti. Potrai assaggiarli in 10 versioni diverse, preparate da 10 associazioni del territorio. E poi, corsi per imparare a fare i Carsons, le passeggiate alla scoperta dei fiori e delle erbe, i laboratori per bambini e la musica dal vivo. Scopri il programma e acquista il voucher su prolocosutrio.com. Festa dei Carsons. Vieni a gustarti la carnia.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 26 minuti.
2: Sì, chi è?
3: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
6: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
7: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
8: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
3: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
4: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: adattato per voi Paul DJ.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
6: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves, Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
3: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trsto in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.

Can I take this?

0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese, fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su pordenonecapitale2027.it o visiteguidatepn@gmail.com.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Zia Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DiGiorgio.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 22 minuti.
2: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
3: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
4: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-Pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-Pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-Pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Mr. Jake. Friday Night

0: Trieste si trasforma nuovamente nel campo da golf più spettacolare d'Europa. Il 6 giugno arriva In City Golf. Sport, eleganza e divertimento nel cuore della città di Trieste. 18 buche dal centro storico fino al mare. Vivi un'esperienza unica tra challenge e grandi emozioni. Save the date. In City Golf Trieste 2026, il 6 giugno.
1: In City Golf, presented by Double Tree, Hilton Trieste.
2: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Love. Alla console DJ Patisso.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

quando non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: È mezzanotte e 5 minuti.

0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Datarex.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 2:01.